0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sanchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero uno dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato feriti alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì, un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato feriti alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano, che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano, battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

sentire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: Il mio sempre, inquietudine.

0: sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sanchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero uno dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato feriti alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì, un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta.

0: che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sanchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato feriti alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La palla a mano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: L is for the way you look at me. O

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sánchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato ferite alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano, che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cari.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Visita a sorpresa di Merz a Kiev sotto le bombe russe. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Nuova minaccia dal portavoce di Putin, Peskov. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio del Donetsk. Chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. In questi tempi segnati da guerre insensate e crudeli, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo. Sono le parole del presidente Mattarella ad Assisi per la festa di San Francesco, a 800 anni dalla morte del santo. In migliaia per la celebrazione, il Papa all'Angelus, nel nome di Francesco, chiediamo la pace. Il primo ministro spagnolo Sanchez potrebbe decidere domani se convocare le elezioni anticipate sull'onda delle proteste, dopo la bocciatura al Congresso, dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre. Domani, 5 ottobre, scadrà lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, Alberto Stasi. Se questa nuova indagine, questa procura ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. Queste le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Formula 1, Verstappen, re a Sepang, dove si è corso il Gran Premio del Bahrain. Secondo Antonelli, che vede il mondiale sempre più vicino. Tennis, si teme uno stop fino al 2027 per Sinner. Intanto resta al sicuro il numero 1 dell'altoatesino, grazie alla vittoria di Djokovic su Zverev a Pechino. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che ieri è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti a Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un matrimonio il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte è capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato feriti alle gambe, il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato d'urgenza nella notte. Lo sport: nel pomeriggio allo stadio della Vittoria di Bari la cerimonia d'apertura del trofeo CONI con 4.500 atleti partecipanti e provenienti da tutta Italia. Ad accoglierli anche la campionessa pugliese Antonella Palmisano. Sentiamo.
3: Noi siamo contenti di essere qui a Bari, anche perché siamo in Puglia, quindi è la nostra terra, ma più che altro sì un momento di aggregazione e di inclusione come quello che stavi appunto dicendo, ma soprattutto per il futuro, quando appunto parliamo di cultura sportiva si passa da questi eventi.
2: La pallamano, seconda vittoria consecutiva per il Conversano che ha battuto in trasferta il Siracusa per 29-27, sconfitta invece per il Fasano battuto in casa dal Merano per 36-35. Le due squadre pugliesi sono ora appaiate a 4 punti, a meno 2 dalla zona playoff. Sabato sono in programma Conversano Macaggi Cingoli alle 19 e Bolzano Fasano alle 20. Ed è tutto.
0: Radio Norba News.

bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ora lì. Ehi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Crisi abitativa in Spagna. Oggi il premier Sanchez decide se andare al voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urna il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. A Valencia tensioni con la polizia. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tir agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini del delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Stasi, se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto. Quindi l'appello, vorremmo che tutto finisse, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Di sicuro non ci sarà Moise Kean, che non ha recuperato da un fastidio fisico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Bisceglie e Corato nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. È ricoverato in rianimazione l'uomo di 40 anni che sabato è precipitato dal terrazzino di una sala ricevimenti di Vieste nel Foggiano mentre tentava di soccorrere il figlio. Secondo quanto ricostruito, durante un ricevimento nuziale il bambino è caduto da un'altezza di 5 metri mentre giocava con altri coetanei. Stessa sorte capitata al padre mentre tentava di aiutarlo. Il piccolo ha riportato ferite alle gambe. Il padre invece è stato trasportato in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo, dove è stato operato. Distrutto da un incendio, un autobus di linea in transito sulla statale 172 all'altezza di Statte. Al momento del rogo sul mezzo non c'erano fortunatamente passeggeri. L'autista ha accostato dopo aver visto il fumo uscire dalla parte posteriore. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista, ieri ha battuto per 4-2 il Picerno, il Bari invece sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1, i biancorossi si allontanano dalla vetta, terminato a reti bianche invece il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Le presidenziali in Brasile si decideranno al ballottaggio il prossimo 25 ottobre, ma a sorpresa il favorito e vincitore del primo turno è il rappresentante dell'ultradestra Flavio Bolsonaro, che ha ottenuto il 47,03% dei consensi contro il 45,16% dell'uscente Lula da Silva. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, la legge elettorale un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende almeno il 42%, prevede liste bloccate, l'indicazione del candidato premier al momento della presentazione del simbolo, voto finale giovedì. Telefonata tra Giorgia Meloni e presidente degli Emirati Arabi Uniti, hanno discusso degli sviluppi regionali, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. Oggi scade lo sconto sulle accise per il gasolio. Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio concedendo un'intervista a Verissimo su Canale 5. Per noi e per la giustizia il colpevole è Alberto Stasi. Se ci sarà un altro verdetto ne prenderemo atto. Quindi il doloroso appello. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. A Torino un 37enne ha tentato di uccidere la compagna di 31 anni sul balcone della loro abitazione. Lei è riuscita a scappare dai vicini con la figlia di un anno. Lui si è poi lanciato dalla finestra al decimo piano del palazzo nel quartiere Barriera di Milano. È morto sul colpo. Calcio, quarta partita in Nations League per l'Italia che stasera a Bologna ritrova la Turchia. Al talento va concessa fiducia, ribadisce Mancini. Alle 18:15 l'Under 21 di Baldini affronterà a Pescara la Polonia, sfida decisiva del gruppo E delle qualificazioni all'Europeo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta.

0: morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Visceglie e Corato nel nord barese all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca nel Tarantino due anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Tra pochi minuti il premier spagnolo Sanchez rilascerà una dichiarazione istituzionale. Potrebbe rendere nota la decisione sul voto anticipato dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Ipotesi urne il 29 novembre, mentre nel paese continuano le proteste. Legge elettorale alla settimana decisiva. In giornata il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli. Giovedì il verdetto finale. L'opposizione chiede lo scrutinio segreto. Il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, in sciopero della fame. Caro carburanti, dopo tir agricoltori si fermano anche i pescatori. Oggi scade il taglio delle accise sul gasolio. Le associazioni dei consumatori si rivolgono alle compagnie petrolifere affinché proroghino sconti e price cap almeno sino a fine anno. I genitori di Chiara Poggi parlano in TV delle novità sulle indagini sul delitto commesso a Garlasco nel 2007. Il colpevole resta Alberto Stasi. Se ci saranno altre sentenze ne prenderemo atto, hanno dichiarato durante un'intervista a Verissimo su Canale 5. Quindi l'appello: vorremmo che tutto finisse, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Calcio stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, 4ª giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Biceglie e Corato nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca, nel Tarantino, 2 anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso, anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brino.

0: Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo dice: speculatori vogliono distruggere il nostro paese. Alle urne il 29 novembre, oltre 500.000 di spagnoli sfilano a Madrid, a Valencia cariche, 5 arresti. Le elezioni presidenziali in Brasile sarà ballottaggio, ma con un piede a destra. Con il 47,03% dei voti, Bolsonaro Jr. è in vantaggio di quasi 2 punti sul presidente uscente, Lula da Silva, fermo al 45,16%. Il figlio dell'ex presidente vince anche all'estero, con 25.000 voti contro i 18.000 di Lula. Il paese torna alle urne il 25 ottobre. Ieri a Kiev c'è stata la visita a sorpresa di Merz, proprio mentre nuovi droni russi colpivano il ponte nord della capitale ucraina. Se la Russia non verrà fermata, finirà prima o poi per colpire anche noi, ha detto il cancelliere tedesco. Il Cremlino minaccia: chi ha piani per colpire la Russia pagherà come l'Ucraina. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, è Alberto Stasi. Se questa nuova indagine ce ne darà uno nuovo, ne prenderemo atto, le parole di Giuseppe e Rita Poggi. Scade oggi la riduzione di 6,1 centesimi al litro sulle accise del gasolio. Il taglio fiscale sarà sostituito dal meccanismo delle accise mobili, già indicato dal governo come strumento per contenere eventuali aumenti dei

0: Spezia alla pompa. Calcio, l'Italia pronta a scendere in campo questa sera contro la Turchia di Montella a Bologna. Obiettivo i quarti di finale di Nations League, il Dall'Ara quasi sold out. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Visceglie e Corato nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca, nel Tarantino, due anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso, anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
3: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo dice: speculatori vogliono distruggere il nostro paese, e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo. Spagnoli di nuovo alle urne il 29 novembre. Le elezioni presidenziali in Brasile: sarà ballottaggio, ma con una virata a destra. Con il 47,03% dei voti, Bolsonaro Jr. è in vantaggio di quasi 2 punti sul presidente uscente, Lula da Silva, fermo al 45,16%. Il figlio dell'ex presidente vince anche all'estero. Il paese torna a esprimersi il 25 ottobre. L'Estonia sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia. Tallinn si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità. Il paese, schierato in prima linea nella NATO, si prepara a una potenziale aggressione russa al di là dell'Ucraina. Lo rivela il Financial Times. Oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascia il posto al meccanismo delle accise mobili. Il Codacons calcola: il caro carburanti è costato in 6 mesi 4,7 miliardi agli automobilisti. Il delitto di Garlasco, a Verissimo parlano i genitori della vittima, Chiara Poggi. A noi la giustizia ha dato un colpevole, è Alberto Stasi. Se questa nuova indagine ce ne darà uno nuovo, ne prenderemo atto. Formula 1, a Sepang vince Verstappen, ma Antonelli, secondo, allunga le mani sul mondiale dopo il ritiro del compagno di squadra Russell, crollato a meno 84 in classifica. Calcio Nations League, questa sera al Dallara, davanti ad almeno 27.000 spettatori, Italia-Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Una donna di 79 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava sulla strada tra Visceglie e Corato, nel nord barese, all'altezza della zona delle grotte di Santa Croce. L'automobilista è fuggito. Inutili i soccorsi per la vittima, una professoressa in pensione. Indagano i carabinieri, che sono sulle tracce di chi era alla guida dell'auto. A Martina Franca, nel Tarantino, 2 anziani sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato all'esterno della loro abitazione in contrada Sor Luca. Non è ancora chiara l'origine del rogo. Durante le operazioni di soccorso, anche un volontario della protezione civile è rimasto intossicato. Dal 28 settembre sino a ieri sono stati circa 15.000 i visitatori arrivati da tutta la Puglia per vedere i calzari di San Francesco esposti nella chiesa eretta in onore del santo nel quartiere La Rosa di Brindisi. L'iniziativa è stata organizzata in occasione dell'ottavo centenario della morte di Francesco. Secondo la tradizione, spiega la parrocchia, San Francesco attraversò la città di Brindisi durante il suo ritorno.

0: dalla Terra Santa. Calcio, girone C di Serie C, il Potenza continua a essere la capolista. Ieri ha battuto il Picerno per 4-2, il Bari invece è sconfitto sul campo della Salernitana per 2-1. I biancorossi si allontanano dalla vetta distante 3 punti. Terminato a reti bianche il match tra Audace Cerignola e Altamura. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo afferma: speculatori vogliono distruggere il nostro paese e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo alle urne il 29 novembre. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio. Il 25 ottobre. Sono al vaglio le telecamere della zona di piazzale Michelangelo a Firenze per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. A notarle e a far scattare i controlli è stata un'operatrice. Concluso poco fa l'intervento degli artificieri, la bombola è stata ritenuta inoffensiva. La zona è riaperta al traffico pedonale e veicolare. Un uomo di 73 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Valenza, Alessandria. L'infortunio mortale risalirebbe a ieri pomeriggio, ma il corpo è stato rinvenuto in serata. A dare l'allarme la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. PIL Istat conferma più 0,2% nel secondo trimestre, più 1 sull'anno. La pressione fiscale nei primi 6 mesi è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Calcio, stasera al Dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, quarta giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord Barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Sanchez annuncia elezioni politiche anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti legge sulla casa. Il premier spagnolo afferma: speculatori vogliono distruggere il nostro paese e rivendica i risultati raggiunti dal suo esecutivo alle urne il 29 novembre. Elezioni presidenziali in Brasile. Al primo turno il candidato di estrema destra Flavio Bolsonaro supera a sorpresa l'uscente Lula da Silva di 2 punti. Nessuno però è andato oltre il 50%, quindi ballottaggio il 25 ottobre. Sono al vaglio le telecamere della zona di piazzale Michelangelo a Firenze per fare chiarezza sulla bombola di gas posizionata sotto la copia della statua del David. A notarle e a far scattare i controlli è stata un'operatrice. Concluso poco fa l'intervento degli artificieri, la bombola è stata ritenuta inoffensiva. La zona è riaperta al traffico pedonale e veicolare. Un uomo di 73 anni è deceduto cadendo dal tetto di un capannone nella zona industriale di Valenza, Alessandria. L'infortunio mortale risalirebbe a ieri pomeriggio, ma il corpo è stato rinvenuto in serata. A dare l'allarme la moglie, preoccupata per il ritardo del marito nel rincasare. PIL Istat conferma più 0,2% nel secondo trimestre, più 1 sull'anno. La pressione fiscale nei primi 6 mesi è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Calcio, stasera dall'Ara di Bologna, Italia-Turchia, quarta giornata di Nations League. Cambieremo qualcosa in più rispetto alle sfide precedenti, spiega il CT Mancini. Le uniche conferme sono Donnarumma e Bastoni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più

0: competitivi, ma facciamo la fame. Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
1: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza: scuse respinte al mittente, sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città. Tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: You.
1: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
2: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza: scuse respinte al mittente, sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
3: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime.

0: una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza a casa, il premier spagnolo Sanchez si è dimesso e ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Il paese deve scegliere, ha detto, retrocedere con l'ultradestra o continuare ad avanzare. In Yemen le forze governative contro gli Houthi. L'esercito ha rivendicato oltre 1000 attacchi contro i ribelli in diverse aree del paese, prendendo il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e dell'aeroporto di Dubab. Ora l'offensiva sulla capitale Sana'a. La rivelazione del Financial Times: l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione di Mosca. La reazione del Cremlino: disponiamo di tutti i mezzi per monitorare i confini, le parole del portavoce Peskov. Elezioni presidenziali in Brasile: Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio in programma il 25 ottobre. Comprendo il peso delle mie azioni. Alla Corte d'Assise di Milano le parole di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La madre della ragazza: scuse respinte al mittente, sono parole di plastica. Assegnato il premio Nobel per la medicina. I vincitori sono Karl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La minaccia del Cremlino si staglia sull'Europa. Allarme dal capo dell'intelligence tedesca. Mosca conduce una guerra ombra contro la Germania. La denuncia arriva mentre il Financial Times scrive: l'Estonia teme attacchi e sposta le truppe vicino al confine russo. In Spagna, Sanchez apre la crisi di governo. Elezioni anticipate il 29 novembre. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto il Premier, le sue dimissioni sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa. Nel processo per il femminicidio di Pamela Genini, le scuse di Soncin, la famiglia le rifiuta. Il delitto lo scorso ottobre, a Milano dichiarazioni spontanee per l'imputato 52enne, ex compagno della donna uccisa con decine di coltellate. Io sono Giorgia Meloni, diventa un marchio registrato, così la Premier si difende da intelligenza artificiale e deepfake. La Presidente del Consiglio deposita il proprio timbro all'ufficio UE per la proprietà intellettuale. Chi lo userà impropriamente per prodotti o contenuti multimediali sarà passibile di denuncia. Alla Camera la nuova legge elettorale. Il governo pone la fiducia sui primi tre articoli chiave. Giovedì il voto. Opposizioni critiche. Hanno paura della loro stessa maggioranza, le parole. È uno schiaffo al Parlamento. Nobel per la medicina allo statunitense Deisseroth e ai tedeschi Hegemann e Nagel per i loro studi di optogenetica. Specialisti del cervello si occupano della tecnica che permette di accendere e spegnere i neuroni nelle cavie. I premi sono arrivati alla 125esima edizione. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord Barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotondo.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: Mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Crisi di governo in Spagna. Sull'onda delle proteste di piazza per l'emergenza casa, il premier Sanchez si è dimesso e ha annunciato nuove elezioni per il 29 novembre. Il discorso del primo ministro: il paese deve scegliere, retrocedere con l'ultradestra o avanzare. L'allarme dell'intelligence tedesca: rischiamo di essere trascinati in un violento conflitto con la Russia. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni. Per il senatore di Fratelli d'Italia, Malan, si potrebbe votare a maggio insieme alle comunali. Brasile alle urne per scegliere il presidente. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex leader Jair, ha vinto il primo turno con il 47% delle preferenze contro il 45% ottenuto dall'uscente Lula. La sfida decisiva al ballottaggio, in programma il 25 ottobre. Il premio Nobel per la medicina assegnato allo statunitense Karl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e Georg Nagel hanno gettato le basi dell'oprogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Calcio alle 20:45, fischio d'inizio per Italia-Turchia, valida per la quarta giornata del girone di Nations League. Un eventuale successo permetterebbe agli azzurri di sperare nella qualificazione ai quarti. Il CT Mancini, pronto a ruotare diversi uomini. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione di Radio Norba. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui ha disposto lo spegnimento dell'aria a caldo dell'ex Ilva di Taranto, che dovrà avvenire entro fine ottobre. I giudici hanno respinto anche la seconda istanza di sospensiva presentata da ex Ilva e Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Il 20 ottobre sarà la Corte di Cassazione ad esprimersi. Intanto l'ex Ilva va a prescindere verso lo stop. Gli impianti si stanno fermando poiché non ci sono più materie prime. Protesta degli agricoltori questa mattina alle porte di Bitonto. Oltre 100 olivicoltori hanno bloccato l'ingresso alla città nei pressi di via Palombaio. Manifestano contro il calo del prezzo dell'olio, l'aumento dei costi del gasolio e le importazioni selvagge. Sentiamo le voci raccolte da Mauro De Nigris.
3: A quanto pensate di vendere quest'anno?
4: Ma al minimo 9-10 euro è il costo finale dell'olio, con tutte le spese di lavorazione, produzione, carburante e diesel che è arrivato alle stelle. Non siamo più competitivi, facciamo la fame.
5: Noi chiediamo adesso allo Stato, visto che non è stato in grado di garantire il nostro lavoro e il nostro reddito, che ci restituisca in qualche modo quello che ci è stato tolto.
2: È stato rintracciato dai carabinieri l'uomo che ieri sera tra Bisceglie e Corato nel nord barese ha travolto con l'auto e ucciso una donna di 79 anni per poi fuggire. Si tratta di un cinquantenne che risponde di omicidio stradale e omissione di soccorso. Verrà effettuato il test per verificare se avesse bevuto o assunto stupefacenti. Tornano le giornate FAI d'autunno. Il 10 e 11 ottobre in Puglia saranno aperti al pubblico 38 incantevoli luoghi in 36 città, tra questi a Bari Palazzo dell'Ateneo, a Ostuni Villa Ricci e a Taranto Palazzo del Governo e Rotonda Marinai d'Italia. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
6: Sai, la gente è strana.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Allarme dei vertici di sicurezza israeliani. Hamas starebbe preparando un nuovo attacco in prossimità delle elezioni, in programma il 27 ottobre o subito dopo. I miliziani starebbero valutando anche il rapimento mirato di soldati, possibile un coinvolgimento degli Houthi dello Yemen. C'è il rischio di un violento conflitto con la Russia, invece l'alert lanciato dagli 007 tedeschi. Mosca sta conducendo una guerra ombra contro di noi. Intanto, secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe vicino al confine russo in vista di una possibile aggressione del Cremlino. Ancora incidenti e violenze in Francia, alle prese con la protesta nazionale degli studenti contro Italia all'istruzione. In Provenza, una cinquantenne ha perso un occhio, colpita al volto da un sasso. A Lens, una granata esplosa in mano a un ragazzo di 15 anni. Lezioni sospese in poco più di 400 licei. Il governo ha posto la fiducia alla Camera sui primi tre articoli della proposta di riforma della legge elettorale. Dura protesta delle opposizioni, che hanno definito la scelta indegna. È uno schiaffo al Parlamento. Giovedì il voto finale dell'Aula a scrutinio segreto. Io sono Giorgia diventa un marchio. Meloni ha depositato il suo timbro vocale per difendersi dai deepfake. La Premier si è rivolta all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale, registrando un audio di 4 secondi. La domanda risulta oggetto di esame. Calcio alle 20:45 a Bologna, fischio d'inizio per Italia-Turchia, quarta partita di Nations League. Un successo permetterebbe agli azzurri di sperare nei quarti. Tennis clamoroso a Pechino, Medvedev viene squalificato per aver colpito inavvertitamente uno spettatore con una pallina. In finale va Djokovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica a Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il premier spagnolo Sanchez ha convocato le elezioni anticipate nel paese per il prossimo 29 novembre. La decisione del capo del governo dopo un weekend di riflessione seguito alla bocciatura dei decreti casa da parte del congresso spagnolo che ha scatenato grandi proteste in tutto il paese. Si susseguono le reazioni, abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto lo stesso Sanchez, finalmente decideranno gli spagnoli, le parole del leader popolare Feijo, al quale il capo dell'ultradestra Abascal ha già dettato le condizioni per l'alleanza, e cioè reimmigrazione e priorità agli spagnoli. Cambiamo argomento. Dalla Germania arriva oggi un nuovo allarme dell'intelligence. Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, dicono i servizi segreti tedeschi. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula al primo turno nelle presidenziali del paese sudamericano. Bolsonaro ottiene il 47,14% dei voti, Lula il 45,03%. L'affluenza pari al 79%, il ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Ora la scienza, Carl Deseret, Peter Hageman e Georg Nagel, Nobel per la medicina 2026, hanno gettato le basi dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Vediamo con il calcio e la Nations League, quarto turno. L'Italia questa sera alle 20:45 con la Turchia a Bologna. I tre punti potrebbero rivelarsi fondamentali per gli azzurri per il passaggio ai quarti. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia, una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito, la banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici. Lo stop entro il 28 ottobre.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is just

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: Il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora dal Medio Oriente, dove il pilota dell'Oman che nei giorni scorsi ha accoltellato il comandante di un aereo ha detto di aver agito per vendicare Gaza. Interrogato in carcere negli Emirati, l'uomo ha affermato: volevo morire da martire. In Israele intanto si cerca di capire se il pilota abbia agito da solo, se sia stato inviato da qualcun altro. Le forti esplosioni sono state udite in serata a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, che è stata presa di mira dagli Houthi dello Yemen. Una deflagrazione in zone non lontane dall'aeroporto internazionale ha fatto tremare i vetri delle finestre. Ora in Germania, dove un nuovo allarme dell'intelligence arriva oggi nel paese. Secondo i servizi segreti tedeschi, infatti, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, l'allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. In Italia, ora dove Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il premier della Slovenia Janša, i due leader hanno condiviso l'obiettivo di innalzare a strategico il partenariato bilaterale su settori come difesa, energia, connettività, ricerca, innovazione e cultura. Ora l'omicidio di Yara Gambirasio. La Corte d'Assise di Bergamo rigetta la richiesta dei legali di Massimo Bossetti di svolgere nuove analisi sui reperti del caso. Gli avvocati di Bossetti dicono: faremo ricorso, non ci arrendiamo. Lo sport in chiusura sembra un passo dalla soluzione. La questione commissariamento della Federcalcio, cresce l'ipotesi della nomina di commissario all'attuale presidente Malagò per evitare la spaccatura nella giunta CONI. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival, organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Invece, eccola qua, come mi è venuta, a chi osa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Spagna il Premier Sanchez ha convocato elezioni anticipate per il 29 novembre. Accade dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso che ha scatenato proteste in tutto il paese. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, ha detto lo stesso Sanchez, mentre il leader popolare Feijo all'opposizione afferma finalmente decideranno gli spagnoli. Cambiamo argomento dalla Germania. È arrivato oggi un nuovo allarme dell'intelligence. Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia, hanno detto i servizi segreti tedeschi. L'allarme all'indomani della visita del cancelliere Merz a Kiev. In Brasile, ora dove Flavio Bolsonaro batte a sorpresa Lula al primo turno delle presidenziali. Bolsonaro ha ottenuto il 47,14% dei voti, l'attuale presidente il 45,03%. Ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Cronaca: positivo alla cocaina il 48enne che ieri sera ha investito e ucciso una donna. Insegnante di matematica in pensione tra Bisceglie e Corato, l'uomo arrestato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso. Ora la scienza: Karl Deseroth, Peter Eggman e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato le basi dell'ottogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio: l'Italia Under 21 travolge 6-2 i pari età della Polonia e si qualifica alla fase finale degli Europei 2027 di categoria, decisiva per i ragazzi di Baldini la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica a Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del congresso che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, le parole del premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania. Secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula. Il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%. Una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro. Il 25 ottobre il ballottaggio. Siamo alla scienza. Karl Deseroth, Peter Eggman e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice: bilancio più che positivo. E l'Under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2, qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra Under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia Gigante. Fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Elezioni anticipate il prossimo 29 novembre in Spagna. A convocarle il premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti casa da parte del Congresso, che ha scatenato proteste nel paese. Finalmente decideranno gli spagnoli, ha affermato il leader popolare Feijóo. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, le parole del premier Sanchez. Nuovo allarme dell'intelligence in Germania. Secondo gli 007 tedeschi, Berlino rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita del cancelliere tedesco Merz a Kiev. Al primo turno delle presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro batte Lula. Il figlio dell'ex presidente ha ottenuto il 47,14% dei voti, il suo rivale il 45,03%. Una grande vittoria, il commento di Donald Trump su Bolsonaro. Il 25 ottobre il ballottaggio. Siamo alla scienza. Karl Deseret, Peter Hegemann e Georg Nagel, il Nobel per la medicina 2026, hanno gettato la base dell'ottogenetica, disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule e controllare i segnali nervosi con la luce. Siamo al calcio con la Nations League, con l'Italia che batte 3-1 la Turchia a Bologna e si insedia al secondo posto nel girone dietro la Francia, vincente e rimonta sul Belgio per 4-1. Mancini a fine partita dice: bilancio più che positivo. E l'under 21 di Baldini incanta a Pescara e travolge la Polonia 6-2, qualificandosi per la fase finale dell'Europeo di categoria, decisiva per la nostra under, la differenza reti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Far West sulla statale 16 tra Cerignola e Foggia. Una banda armata a volto coperto ha tentato di assaltare un furgone portavalori. Sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, ma fortunatamente i vigilanti a bordo del mezzo della ditta Battistolli sono rimasti illesi. L'assalto è dunque fallito. La banda è fuggita disseminando chiodi sull'asfalto e dando fuoco a 4 auto. Ex Ilva, confermato il blocco degli altiforni per la seconda volta dalla Corte d'Appello di Milano. Prevale il diritto alla salute rispetto all'interesse economico, ribadiscono i giudici lo stop entro il 28 ottobre, respinta dunque anche la seconda istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Si attende adesso l'udienza della Cassazione per il 20 ottobre. I sindacati chiedono la convocazione urgente di un consiglio regionale monotematico. 3 operai sono rimasti feriti mentre lavoravano sul cantiere della statale 16 all'altezza di Monopoli. 3 uomini di 44, 34 e 56 anni sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale a Monopoli non in gravi condizioni. A travolgerli un furgone guidato da un uomo che si è fermato per prestare soccorso. Dal teatro civile alla letteratura, una rassegna per portare nelle scuole la legalità, la memoria e i diritti. Al via da domenica al Loco Rotondo nel Barese il Temis Festival, organizzato da Legalitria nell'Istituto Basile Caramia. Gigante, fondamentale trasformare le scuole in presidi di legalità, dicono gli organizzatori, ma sentiamo l'assessore alla salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.
3: Il tema della legalità, che non va sottovalutato, non va sottaciuto e va rilanciato fortemente alla luce anche, diciamo, di spiacevoli episodi, di eventi, ma il problema della cultura della legalità non va mai messa in secondo ordine.
2: Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: qui.
1: Radio Norba. Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

con la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è